largo Tassotti, il passaggio è per Rijkaard, si defila Colombo, il lancio è Skulić, il colpo di testa per Van Basten, il gol!